0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano custodir Remus.
0: Consorte Lupo. Siamo d'accordo tutti. Sì. Alla mano.

0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone, burlone.
0: Come è nato burlone?
1: È nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlone, burlone.
0: Come è nato burlone, burlone, burlone.
1: Come è nato?